0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Si es un hit, está en Exa. Let's go.